Sedong etze tini rewe sa. Asedo sa kore kate nergulale denad. Ometerethi, unizengo titajengi Radio Jido ripon 97.5 omeinengone.